ni esa ya se mo ready di aye di e sibu oso anyo di for the sister when no